la casa eu nu-mi plăcea. Dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, dar era, d